70. Hey, teacher, 80.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
9: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
8: Italcarni.
9: Aprilia, Latina e Sezze.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
13: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
14: Sono le 6:01.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
8: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
7: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
8: Sabato 20 giugno,
7: Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Gruppo Ecoliri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
13: ...1988.

0: sei su Radio Latina.
1: Novecentottantotto.

0: meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino. Il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con punte di 35-36 gradi per la giornata di sabato, valori elevati anche domenica, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Solo grandi successi da riscoprire insieme a noi ogni giorno, come questo di Michael Jackson, era Human Nature dall'album capolavoro Thriller.
1: Radio Latina.

0: Tutte le hit più belle degli anni 80 sono protagoniste qui su Radio Latina. Questa non poteva mancare, la celeberrima Get Down On It della Kool & Gang, un super classico degli anni 80.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sono le 7 e un minuto.

0: siete in ascolto di Radio Latina per riascoltare i grandi successi del passato, canzoni mai dimenticate come questa del 1984 di Sandy Barton. Era la famosa People from Ibiza, un vero e proprio inno alla movida dell'isola spagnola.
1: Radio Latina.

0: Tra i capolavori musicali pubblicati negli anni 80, come non ricordare Moonlight Shadow, canzone scritta dal musicista britannico Mike Oldfield. Questa è stata veramente una delle canzoni più belle del 1983.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Sabato 20 giugno, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Ergastolo confermato in appello per Cristian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza di 28 anni che il 13 febbraio 2024 in una villetta Cisterna di Latina uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree. I legali dell'imputato puntavano ad una riduzione della pena sostenendo la tesi del delitto d'impeto, che la Corte d'Appello non ha accolto le motivazioni. Si conosceranno fra 60 giorni. Un dramma profondo e indelebile, una ferita mai rimarginata nella nostra comunità, che ha strappato ingiustamente una madre ed una figlia all'affetto dei loro cari ed ha sconvolto l'intera cittadinanza. L'amministrazione comunale ha voluto ribadire la propria vicinanza ed il proprio sostegno alla famiglia con la costituzione di parte civile nel processo. Queste le parole in una nota del sindaco di Cisterna, Valentino Mantini. Picchiata dal compagno, si è chiusa in camera terrorizzata ed ha atteso le forze dell'ordine. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di Sonnino, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'intervento nella notte scorsa, all'arrivo dei carabinieri, la donna, che presentava evidenti lesioni al volto e dalle spalle, è stata soccorsa e portata in ospedale. È emerso che aveva già sporto denuncia nel 2023. Un morto e sei feriti, tra i quali un neonato e sua madre ricoverati in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina a Latina sulla statale 148 Pontina al chilometro 73. Nel violento impatto ha perso la vita il conducente di una Nissan Qashqai, un uomo di origine indiana, padre del piccolo. Sulle cause dell'incidente, che ha coinvolto anche una Suzuki su cui viaggiavano tre anziani ed un carro attrezzi, sono in corso gli accertamenti della polizia stradale. Il neonato si trova ricoverato in prognosi riservata al Bambino Gesù di Roma. Voltiamo pagina. Il primato nazionale raggiunto dalla cardiologia interventistica del Santa Maria Goretti di Latina rappresenta un risultato di straordinario valore ed un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità laziale. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo i dati diffusi presso il Ministero della Salute, che vedono Latina al primo posto per la cura dell'infarto e interventi ad alta complessità su 249 centri italiani. Sull'infarto acuto, un risultato numerico straordinario con ben 423 angioplastiche primarie eseguite, ma soprattutto la testimonianza tangibile di una sanità territoriale che salva vite umane sconfiggendo il fattore tempo. Le parole queste del sindaco di Latina, Matilde Celentano. È tutto per questa edizione, l'informazione torna tra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90 euro, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark

0: Let's Dance, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali del 1983 più belli. La canzone viene ricordata come uno dei più grandi successi di David Bowie.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Radio Latina,

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e questa è una di quelle che ha lasciato il segno nel 1985. Era We Don't Need Another Hero di Tina Turner.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata

0: del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
2: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
1: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
8: Sono le 8 in punto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan, Era Conga.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com.
5: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEG 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben ritrovati da Antonella Melito. Sabato 20 giugno l'informazione: è ricoverato in prognosi riservata al bambino Gesù di Roma il neonato rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Pontina, nel quale ha perso la vita il papà, grave la mamma. I tre viaggiavano in direzione Roma quando la loro auto, una SUV Nissan, si è scontrata con una utilitaria a bordo della quale viaggiavano tre persone. Coinvolto nell'incidente anche un carro attrezzi, la Pontina è rimasta bloccata per ore. 14° giorno di ricerche per le due sorelline originarie di Minturno, Sara e Alicia, scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Gli investigatori hanno compiuto nuove perquisizioni in una frazione di Formia, nel Cassinate, anche il ritrovamento di un fermaglio nei giorni scorsi da bambina Rosa in un sentiero a poca distanza dalla casa famiglia da cui si sono allontanate. Procedono di pari passo le analisi dei tabulati telefonici dei tre cellulari in uso alle due ragazze. Nessuno sconto di pena in appello per Cristian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio 2024 in una villetta Cisterna di Latina uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree. I giudici di secondo grado hanno confermato l'ergastolo. I legali dell'imputato puntavano ad una riduzione della pena sostenendo la tesi del delitto d'impeto. Le motivazioni si conosceranno fra 60 giorni. E sono in corso le indagini sull'incendio che ha distrutto due autovetture parcheggiate in via Sabaudia nel quartiere Isonzo. Il rogo divampato intorno alle 4 del mattino di ieri si sospetta sia di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Terracina hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di Terracina dopo averlo trovato in possesso di un'arma clandestina. Le perquisizioni effettuate all'interno di un capannone adibito ad officina meccanica, dove è stata trovata una carabina d'aria compressa modificata e trasformata in un'arma comune da sparo clandestina perfettamente funzionante, rinvenuti e sequestrati due bossoli esplosi dello stesso calibro dell'arma, che sarà sottoposta ad accertamento accertamenti tecnici, soprattutto di natura balistica. Lo sport, tutto pronto per il basket in piazza. Ieri mattina al Circolo Cittadino di Latina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento che prenderà il via il 29 giugno e terminerà il 25 luglio. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Amici del Basket che organizza l'evento, Davide Fioriello.
11: Quest'anno intanto la formula è cambiata, quindi il torneo di basket durerà un mese, però al suo interno avrà delle giornate dove non si giocherà prettamente il torneo di basket, ma ci saranno degli eventi collaterali. Andremo dalla danza alla ginnastica alla box, ritornerà ovviamente il padel dopo il successo dell'anno scorso, ci sarà nuovamente la pallavolo, quindi ci sarà un ricco palinsesto di eventi collaterali e, ripeto, a mio avviso un mese così nella nostra città di sport non c'era mai stato.
10: Ed è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Degli anni 70, 80 e 90.

0: Erano Lucio Dalla e Gianni Morandi, due grandi artisti accomunati da due grandi passioni, il Bologna e la musica. Abbiamo ascoltato Vita, il loro successo in comune del 1988.
1: Radio Latina.

0: Out of Touch, uno dei tanti singoli di successo di Daryl Hall and John Oates. Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina.

0: trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
2: L'agenzia Viaggi e Turismo Ela Travel organizza tour, viaggi di nozze, crociere e viaggi di gruppo in tutto il mondo. Tu prepara la valigia, ai dettagli ci pensiamo noi. Ci trovi a Latina via Don Torello 89, Pontinia via Napoli 5. Ela Travel e buone vacanze!
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Sono le 8 e 59 minuti.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can't Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Di nuovo buona giornata a tutti da Antonella Melito. Un uomo di 47 anni, originario della Campania ma residente da diversi anni a Latina, è stato ferito da due colpi di pistola ad una gamba, lo riporta stamattina l'editoriale Latina Oggi. L'uomo è arrivato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato soccorso e medicato. I due colpi di arma da fuoco, in base ad una prima ricostruzione della polizia, hanno centrato la gamba sinistra l'uomo ed ha riportato una frattura. A quanto pare il 47enne ha riferito che mentre si trovava a piedi nei pressi della pontina e stava camminando, sarebbe stato colpito da due colpi d'arma da fuoco esplosi da una persona ignota. Non sa e non conosce chi sia stato a sparare. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Ed è stata confermata in appello la condanna all'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio 2024 uccise Nicoletta Zomparelli, Renea Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree, unica sopravvissuta alla strage all'interno della loro villa cisterna di Latina. Sodano, secondo i giudici, aveva premeditato il delitto e la Corte d'Assise d'Appello, dopo un'ora circa di Camera di Consiglio, ha confermato la sentenza di primo grado. Tra 60 giorni saranno depositate le motivazioni. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, siamo agli eventi, allo sport. 9 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in Piazza Trofeo Terna, che sarà dedicato alla memoria di Emanuele Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del gruppo Giomi, venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha subito sposato il progetto. Dal 29 giugno, giorno dell'inaugurazione della rassegna dell'Associazione Amici del Basket, fino al 25 luglio, Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo con tanti eventi collaterali e tante altre discipline. Lo scorso anno si è registrato un flusso di 60.000 persone. Presente ieri in conferenza stampa il senatore Nicola Calandrini, promotore del BIP, lo ascoltiamo.
9: 60.000 presenze, quest'anno speriamo che si vada oltre quelle presenze, ma io sono convinto perché cresce sempre di più questo villaggio. È un villaggio dello sport, non c'è solo basket, c'è box, c'è padel, c'è di tutto e di più, e quindi questa crescita secondo me va nella giusta direzione per dare questa nuova identità a una piazza importante, che per riempirla ci vogliono numeri veri, e questa è la direzione giusta.
18: Continuano a salire le temperature oggi e domani, bollino arancione, livello di allerta 2, 26 gradi centigradi la temperatura minima, mentre la massima salirà ancora, 36 gradi percepiti, oggi 37, quelli di domani 2 gradi in più rispetto alla giornata di venerdì. È tutto per il momento, l'informazione torna più tardi.
17: Questa è Radio Latina.
19: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
20: Aperti anche sabato pomeriggio.
21: Sei su Radio Latina.
17: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
12: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino. Il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con punte di 35-36 gradi per la giornata di sabato, valori elevati anche domenica, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ricordo tira l'altro su Radio Latina, e tra i ricordi degli anni 80 non potevano mancare gli Eight Wonder con i loro successi. Questa era la famosa I'm Not Scared, hit del 1988.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano Dennis Edwards e Syda Garrett con Don't Look Any Further, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: carni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: petto di pollo a fette 7,99 € al chilo, hamburger di scottona 10,99 € al chilo, fino al 28 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari 7,50 € al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati 1,99 € al pezzo. Fino al 29 giugno.
2: A Latina, via Isonzo 221.
3: Stai cercando un negozio specializzato per bimbi e ragazzi? A Pontinia, in via Don Luigi Sturzo, c'è Il Regno dei Bimbi, dove puoi trovare i migliori brand: Guess, Levi's, Majoral e tanti altri. Cerimonie, battiti.

0: tantissime comunioni e cresime all'insegna dei migliori brand. Il Regno dei Bimbi, in via Don Luigi Sturzo, a Pontinia. Al Regno dei Bimbi si entra bambino, ma si esce a puntino. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Sono le 9:59.
5: Le canzoni che ami degli anni

State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa il meglio della musica del passato e non potevano mancare i successi dei mitici Earth, Wind and Fire, come questo era Fall in Love with Me. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: La grande musica del passato la potete ascoltare qui su Radio Latina, scegliamo le più belle e quindi non possono mancare i successi del mitico Bob Marley, come questo era Buffalo Soldier.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Gruppo Ecoliri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione, ben ritrovati da Antonella Melito. Riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti, misura cautelare personale nei confronti di 4 soggetti e sequestro di beni per un ammontare di quasi 400.000 euro. Le indagini delle Fiamme Gialle del gruppo di Formia hanno scoperto un sistema di riciclaggio grazie all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli indagati, legali rappresentanti e amministratori di diversi complessi aziendali operanti nel settore delle energie rinnovabili, sono gravemente indiziati di aver realizzato numerose operazioni bancarie e finanziarie al fine di occultare la natura e la provenienza illecita degli importi movimentati derivanti da pagamenti di fatture soggettivamente inesistenti per un ammontare di oltre 1.200.000 euro. Le investigazioni hanno consentito di acclarare che il Dominus, anche per impedire la tracciabilità dei proventi e del denaro accumulato, avrebbe reinvestito in attività economiche intestate a propri familiari sull'isola di Ventotene in Sardegna, nel campo della ristorazione. Il tutto sarebbe avvenuto con il supporto di un professionista compiacente, elemento di collegamento tra il Dominus, le persone giuridiche ed il prestanome. Un uomo di 47 anni, originario della Campania ma residente da diversi anni a Latina, è stato ferito da 2 colpi di pistola, uno alla gamba. Lo riporta stamattina l'editoriale Latina Oggi. L'uomo è arrivato in ospedale al Goretti di Latina, dove è stato soccorso e medicato. I 2 colpi di arma da fuoco, in base ad una prima ricostruzione della polizia, lo hanno centrato alla gamba sinistra ed ha riportato una frattura. A quanto pare il 47enne ha riferito che mentre si trovava a piedi nei pressi della Pontina e stava camminando, sarebbe stato colpito dai 2 colpi di arma da fuoco esplosi da una persona ignota. Non sa, non conosce chi sia stato a sparare. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Ergastolo confermato in appello per il giovane maresciallo della Guardia di Finanza, autore dell'uccisione di Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella, della sua ex fidanzata Desiree. Il massacro si consumò a febbraio 2024 in una villetta a Cisterna di Latina. L'amministrazione comunale ha voluto ribadire la propria vicinanza ed il proprio sostegno alla famiglia con la costituzione di parte civile nel processo, e per questo ringrazio l'avvocato Nicodemo Gentile che ci rappresenta con impegno e professionalità, ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini. La presenza in aula del comune non è un semplice atto formale, ma il dovere morale di una comunità intera che continua a stringersi attorno al dolore dei familiari e che sa bene che nessuna pena potrà restituire a Desiree sua madre e sua sorella, spezzate da una ferocia insensata. E restiamo a Cisterna, ma cambiamo decisamente argomento. Arrivano i provvedimenti e le indicazioni per fronteggiare le ondate di calore. Il sindaco Mantini ed il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i servizi sociali e la protezione civile, hanno predisposto una semplice guida contenente 5 consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informare e numeri utili. La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere una serena estate, è disponibile sul sito del comune di Cisterna di Latina. E continuano a salire le temperature oggi e domani, sono contrassegnate da bollino arancione le giornate, livello di allerta 2, 26 gradi la minima, mentre la massima salirà ancora, 36 gradi percepiti oggi, domani attesi 37 gradi. Ed è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Evviva Zoomarin!
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: La radio con i numeri giusti. 70.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Rushen.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa era Baby Jane, il grande successo del 1983 firmato Rod Stewart.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Sono le 11:02.

sound inconfondibile dei Dire Straits, così come la voce di Mark Knopfler, un vero e proprio marchio di fabbrica della band. Abbiamo ascoltato dal 1985 So Far Away. I migliori successi del passato ti aspettano tutti i giorni su Radio Latina.

0: delle canzoni più belle di questi tre decenni sono in onda su Radio Latina, comprese quelle del Blasco. Abbiamo ascoltato proprio Vasco Rossi con una delle canzoni del suo repertorio dei primi anni Ottanta, era Susanna.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Ben ritrovati da Antonella Melito. Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Latina su un presunto sistema di emissione di fatture false da autoriciclaggio. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotta dai finanzieri del gruppo di Formia, ha riguardato amministratori e rappresentanti di società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Secondo gli investigatori, attraverso fatture per operazioni inesistenti sarebbero stati movimentati oltre €1 milioni. Successivamente reinvestiti in attività economiche riconducibili a familiari degli indagati tra ventotene e la Sardegna nei settori della ristorazione e della balneazione. Nel corso dell'indagine era già stato sequestrato denaro contante per circa €60.000. Il Tribunale di Napoli ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni fino a €330.000, portando il valore complessivo dei sequestri a €400.000. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari. ferito da colpi d'arma da fuoco mentre cammina vicino la pontina Latina, si presenta da solo al pronto soccorso ma non sa spiegare l'accaduto. Lo riporta il quotidiano Latina Oggi. L'uomo, un 47enne campano ma da tempo residente a Latina, arriva da solo all'ospedale Goretti, dove è stato soccorso e medicato ed è stato ferito da due colpi di pistola alla gamba, riportando anche una frattura. Secondo quanto ha riferito lui stesso, stava camminando lungo la pontina quando sarebbe stato colpito da una persona che afferma di non conoscere. Sulla vicenda indaga la mobile. Il 47enne campano, già un anno fa, era stato ferito da colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in scooter le strade della zona di via Bruxelles. Picchiata dal compagno, si è chiusa in camera terrorizzata, ha atteso le forze dell'ordine. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni di Sonnino, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento la notte scorsa, all'arrivo dei carabinieri, la donna, che presentava evidenti lesioni al volto e dalle spalle, è stata soccorsa e portata in ospedale. È emerso che aveva già sporto denuncia nel 2023. Voltiamo pagina. 9 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in piazza, trofeo Terna, che sarà dedicato alla memoria di Manuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del gruppo Giomi, venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo di cui ha subito sposato il progetto. Dal 29 giugno, giorno dell'inaugurazione della rassegna dell'associazione Amici del Basket, fino al 25 luglio, Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo con tanti eventi collaterali e tante altre discipline. Lo scorso anno si è registrato un flusso di 60.000 euro. Massimo Passamonti, presidente onorario dell'associazione Amici del Basket, che organizza l'evento.
12: Ricordo che tutto questo è nato da una semplice chiacchierata tra me e il senatore Calandrini, quando gli parlai di quello che era il basket a Latina. Devo dire che lui ha colto questo riferimento all'importanza di un momento, di uno sport come aggregazione, un momento di aggregazione sociale, e quindi insomma ci ha aiutato noi all'associazione a mettere insieme il primo programma. Continua ad essere vicino all'associazione, stiamo cercando di immaginare cose diverse che possano in qualche modo rafforzare ancora di più l'offerta di gioco.
11: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
7: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
6: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
7: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
6: De Gregoris. com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina, via Montenero 13, online Keypoint Latina.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
15: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione, da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino. Il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con punte di 35-36 gradi per la giornata di sabato, valori elevati anche domenica, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
8: Sono le 12 in punto.
1: Le canzoni che ami

0: La straordinaria Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più popolari cantanti di tutti i tempi, ci ha regalato grandi emozioni con la sua magnifica voce. Abbiamo riassaporato I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il suo grande successo del 1987.
1: Radio Latina,

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
11: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
12: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
13: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
12: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Ben ritrovati da Antonella Melito. Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Latina su un presunto sistema di emissione di fatture false da autoriciclaggio. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotta dai finanzieri del gruppo di Formia, ha riguardato amministratori e rappresentanti di società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Secondo gli investigatori, attraverso fatture per operazioni inesistenti sarebbero stati movimentati oltre 1 milione di euro. Successivamente reinvestiti in attività economiche riconducibili a familiari degli indagati tra ventotene e la Sardegna nei settori della ristorazione e della balneazione. Nel corso dell'indagine era già stato sequestrato denaro contante per circa 60.000 euro. Il Tribunale di Napoli ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni fino a 330.000 euro, portando il valore complessivo dei sequestri a 400.000 euro. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari. Cambiamo argomento. In occasione della giornata internazionale per la distrofia muscolare fascio scapolo omerale, il Comune di Latina aderisce alla campagna Mi illumino di meno, promossa da Comuni ANCI per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla distrofia muscolare, una delle malattie neuromuscolari rare più diffuse. Per l'occasione l'orologio della Torre Civica sarà illuminato di arancione, un gesto simbolico per sostenere la ricerca e manifestare la vicinanza alle persone che convivono con questa patologia e alle loro famiglie. 9 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in piazza, trofeo Terna, che sarà dedicato alla memoria di Emanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del gruppo Giomi, venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo di cui ha subito sposato il progetto. Dal 29 giugno, giorno dell'inaugurazione della rassegna dell'Associazione Amici del Basket, fino al 25 luglio, Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo con tanti eventi collaterali e tante altre discipline. Lo scorso anno si è registrato un flusso di 60.000 euro. Ascoltiamo Luca Rizzi, direttore tecnico del Basket in Piazza.
4: Grande cosa quest'anno è il fermento rispetto agli altri 2 anni nettamente superiore, so di squadre già pronte da dicembre. E tutta la provincia, tutta la regione e quest'anno anche oltre, abbiamo gente dal nord, dal sud, quindi c'era il fermento per il calendario, infatti abbiamo anticipato i tempi perché devono prenotare B&B, hotel, quindi c'è tanta novità a livello di roster quest'anno.
3: Cambiamo argomento, arrivano i provvedimenti e le indicazioni per fronteggiare le ondate di calore. Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ed il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i servizi sociali e la protezione civile, hanno predisposto una semplice guida contenente 5 consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa ad informazioni e numeri utili. La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente l'estate, è disponibile online sul sito del Comune di Cisterna di Latina. Ed è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.

vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Sono le 12:59.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più dall'album Blues, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1987.
1: Radio Latina.

0: con Rosanna, bellissimo successo del 1982.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
11: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
12: Un saluto dalla redazione. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese. Continuano infatti i raid nella zona, nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. La IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente dell'auto e altri due a bordo sono in fuga, grave il ragazzo che era con la vittima. È solo l'inizio, così il leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenendo a Sky dopo il sorpasso del suo partito sulla Lega nei sondaggi. È il risultato di un piano che si sta realizzando, aggiunge l'ex generale. Sul femminicidio a questo punto dice: ci dobbiamo inventare l'immigraticidio. E sulle alleanze il centrodestra ha eretto muri, non io. Premio Strega, scoppia il caso Michele Mari, lo scrittore favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del premio letterario con l'opera I convitati di pietra. Avrebbe espresso giudizi ritenuti sessisti nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa nel 2023. L'autore respinge la versione. MotoGP, Ayo Ogura si prende la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Con due in prima fila ci sono di Gian Antonio e Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi scatta quarto davanti a Marc Marquez. Griglia valida sia per la sprint race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domani. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
15: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
14: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
16: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
17: Un saluto agli amici di Radio Latina da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
18: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989, era This Time I Know It's For Real. Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato le Pointer Sisters con Automatic.
1: Radio Latina.

0: Le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
7: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada.

0: Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it. Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
4: Radio Latina.
5: Oh, oh, oh, oh.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Hai bisogno di un finanziamento o di un aiuto per realizzare i tuoi progetti? Con Punto Facile il credito diventa davvero semplice. Ti aiutiamo a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, con consulenza chiara, veloce e senza stress. Professionalità, trasparenza e supporto. Punto Facile, il modo più semplice per ottenere il credito giusto per te. In via Napoli 70 a Pontinia, oppure scrivi al 334 52 11 363.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiamava Francesca Valentino Casertana, la donna morta nell'incendio del resort a Santo Domingo in zona Bahia Hibe. La vittima è stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione dell'hotel. Coinvolti oltre 280 connazionali. Alcuni sono rientrati questa mattina in Italia. Un testimone racconta non è scattato alcun allarme. Si chiamava invece Gabriele Martini, il 17enne morto nella notte in un incidente sul lungomare della Versilia. Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un 18enne rimasto ferito quando il mezzo si è scontrato con un SUV della targa svizzera che avrebbe effettuato un'inversione a U. È caccia agli occupanti del SUV fuggiti a piedi dopo lo scontro. Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente avvenuto nel Modenese in direzione nord sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Non regge la tregua in Libano, almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Attesa per i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. In arrivo Witkoff, mentre Araghchi partirà oggi. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
11: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
10: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare, signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
14: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri con tante canzoni indimenticabili in rotazione continua, e se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Express Yourself di Madonna. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutti italiana.

0: Questo era Boy George, il quale nel 1987 riportò in auge questo successo dei primi anni 70 intitolato Everything I Own.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
11: Per chi ama vestirsi con stile ma senza rinunciare alla comodità, c'è l'Angolo della Moda. Ampia scelta di abbigliamento donna, accessori, calzature e tante proposte anche per taglie forti. I migliori brand come M, Ragno, Talco, Innominate, Gael e tanti altri marchi tutti da scoprire. L'Angolo della Moda in via Niccolò Paganini a Pontinia. Passa a trovarci e trova il look perfetto per te.
12: Sono le 15:01.

La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana. Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Sandra, cantante molto popolare negli anni 80 con il suo successo del 1985 in The Heat of the Night. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i migliori successi del passato.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Non si ferma all'alto dei carabinieri e fugge in moto per le strade di Latina. È arrestato un 48enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato intercettato in via Sant'Agostino dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Alla vista dei militari ha tentato di scappare, dando vita a un inseguimento tra le vie della città, durante il quale avrebbe percorso anche alcuni tratti di marciapiede. La fuga si è conclusa in via Umbrone, una strada senza uscita, dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Dagli accertamenti è emerso che guidava con la patente revocata, per lui arresto per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, oltre alla denuncia per guida senza patente e ai domiciliari in attesa della convalida. Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Latina su un presunto sistema di emissione di fatture false e autoriciclaggio. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotta dai finanzieri del gruppo di Formia, ha riguardato amministratori e rappresentanti di società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Secondo gli investigatori, attraverso fatture per operazioni inesistenti sarebbero stati movimentati oltre 1 milione di euro, successivamente reinvestiti in attività economiche riconducibili a familiari degli indagati tra ventoteni e la Sardegna nei settori della ristorazione e della balneazione. Nel corso delle indagini era già stato sequestrato denaro contante per circa 60.000 euro. Il Tribunale di Napoli ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni fino a circa 330.000 euro, portando il valore complessivo dei sequestri a 400.000 euro. Via libera dalle commissioni istruzione e personale del Comune di Latina all'internalizzazione di uno degli asili nido oggi affidati a cooperative esterne. La struttura si aggiungerà ai due nidi già gestiti direttamente dall'ente e, secondo l'assessore alla pubblica istruzione Federica Censi, la gestione comunale consentirà risparmi nel lungo periodo, maggiore continuità educativa e nuove opportunità di stabilizzazione per il personale. L'amministrazione stima un risparmio di circa 800.000 euro l'anno, critiche dall'opposizione che chiede invece di destinare nuove assunzioni anche ad altri settori comunali che soffrono una cronica carenza di organico. Continuano a salire le temperature, oggi e domenica sono contrassegnate con bollino arancione, livello di allerta 2, 26 gradi centigradi la temperatura minima, mentre la massima salirà ancora 36 gradi, quelli percepiti oggi, 37 quelli attesi per la giornata di domani. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
13: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
12: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.

0: Solo grandi successi, solo bei ricordi musicali per tutto il giorno su Radio Latina. Non potevano ovviamente mancare i successi storici di Vasco Rossi, come questo era Non l'hai mica capito.
1: Radio Latina,

Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, era My All Piano di Diana Ross. Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
1: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Un incendio è divampato questa mattina, poco prima delle 9.30, alle porte di Latina, in un'area compresa tra la Pontina e Viale Le Corbusier. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in una zona di boscaglia e di eucalipti, estendendosi su più fronti e generando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo. Non si ferma all'alto dei carabinieri e fugge in moto per le strade di Latina. È arrestato un 48enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato intercettato in via Sant'Agostino dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Alla vista dei militari ha tentato di scappare, dando vita a un inseguimento tra le vie della città, durante il quale avrebbe percorso anche alcuni tratti di marciapiede. La fuga si è conclusa in via Umbrone, una strada senza uscita, dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Dagli accertamenti è emerso che guidava con la patente revocata, per lui arresto per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, oltre alla denuncia per guida senza patente e ai domiciliari in attesa della convalida. Via libera dalle commissioni istruzione e personale del Comune di Latina all'internalizzazione di uno degli asili nido oggi affidati a cooperative esterne. La struttura si aggiungerà ai due nidi già gestiti direttamente dall'ente e, secondo l'assessore alla pubblica istruzione Federica Censi, la gestione comunale consentirà risparmi nel lungo periodo, maggiore continuità educativa e nuove opportunità di stabilizzazione per il personale. L'amministrazione stima un risparmio di circa 800.000 euro l'anno, critiche dall'opposizione. Posizione che chiede invece di destinare nuove assunzioni anche ad altri settori comunali che soffrono una cronica carenza di organico. A Latina, confronto su sicurezza sul lavoro al Museo Giannini, nell'iniziativa La sicurezza costruisce il futuro, promossa dalla Fillea CGL Frosinone Latina. Sindacato, istituzioni, imprese ed enti di controllo si sono confrontati su prevenzione, legalità e condizioni nei cantieri del territorio. Momento particolarmente intenso, la testimonianza di Antonio Musilli, figlio di un lavoratore morto per un infortunio sul lavoro, che ha riportato al centro il tema umano degli incidenti. Interventi anche del magistrato Bruno Giordano e dei rappresentanti di imprese INAIL. Al centro del dibattito, subappalti, sicurezza, formazione e tutela dei lavoratori, con attenzione anche alla presenza crescente di manodopera migrante nel settore edilizio. La giornata si è chiusa con il dialogo tra Bruno Giordano, il regista Akihiro Ata, e la proiezione del film Gran Ciel. Per ora è tutto, la prossima edizione tra 60 minuti.
4: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
7: ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Quando ci fa sentire

0: E questa era la famosissima La Bamba, successo indimenticabile di Ritchie Valens del 1958, che i Los Lobos incisero nuovamente nel 1987 per il film La Bamba, ispirato proprio alla vita di Ritchie Valens.
1: Radio Latina.

0: Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can't Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
5: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
7: Sono le 17 in punto.

E questi erano i Break Machine con Street Dance, un altro bel ricordo degli anni Ottanta, che sono stati gli anni dell'esplosione della break dance, una disciplina di ballo della cultura hip hop altamente spettacolare. Questa canzone Street Dance, successo del 1984 dei Break Machine, racconta proprio di questo ballo della strada. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Meyer. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Meyer, nessun problema, Meyer arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Meyer, tecnologia senza problemi.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate. Sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Gruppo Ecoliri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Essing Harpreet, il nome della vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Pontina, nel territorio di Latina, davanti all'Icot. Il cinquantenne era alla guida di una Nissan Qashqai e nel violento scontro con un carro attrezzi sono rimaste coinvolte anche 5 persone, tra cui una neonata di appena 2 mesi, trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico di Roma dopo essere stata rianimata sul posto dai soccorritori. Oltre alla bambina sono rimasti coinvolti altri componenti della famiglia del conducente, 2 anziani che viaggiavano a bordo di una Suzuki Alto e il conducente del carro attrezzi. Le cause dell'incidente restano da accertare. Gli investigatori hanno valutato ogni ipotesi, compresa quella di un possibile malore della vittima. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dagli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 9.30 alle porte di Latina, in un'area compresa tra la Pontina e Viale Le Corbusier. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in una zona di boscaglia e di eucalipti, estendendosi su più fronti e generando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo. Non si ferma all'alto dei carabinieri e fugge in moto per le strade di Latina. È arrestato un 48enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato intercettato in via Sant'Agostino dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Alla vista dei militari ha tentato di scappare, dando vita a un inseguimento tra le vie della città, durante il quale avrebbe percorso anche alcuni tratti di marciapiede. La fuga si è conclusa in via Umbrone, una strada senza uscita, dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Dagli accertamenti è emerso che guidava con la patente revocata. Per lui arresto per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, oltre alla denuncia per guida senza patente, è ai domiciliari in attesa della convalida. Pontinia riceve oltre 600.000 euro di fondi ministeriali per l'edilizia scolastica. Le risorse arrivano dal decreto del Ministero dell'Istruzione e dal PNRR e saranno destinati a diversi interventi di messa in sicurezza dei plessi. 300.000 euro andranno alla scuola Verga per lavori su palestra e aula magna, con cantiere in apertura nei prossimi giorni. 130.000 euro sono invece previsti per la Don Milani per adeguamenti antincendio e nuove scale, mentre circa 200.000 euro finanziano il rifacimento del tetto delle medie di Quartaccio per eliminare le infiltrazioni. Previsti anche interventi sull'accessibilità con l'abbattimento delle barriere architettoniche già finanziato alla Don Milani. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il dato importante per la giornata di domenica saranno le temperature massime che sul Lazio, specie nelle zone interne, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, caldo davvero intenso. Valori che saranno già molto miti al primo mattino con minime intorno ai 25 gradi. Il tutto in un contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ricordo Tira l'altro, solo grandi successi qui su Radio Latina per rivivere il meglio della musica del passato. Dal 1984 abbiamo ascoltato Billy Ocean con Love Boy.
1: Radio Latina.

0: altro bellissimo ricordo con Bruce Ormsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Mr. Slow Hand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema.

0: E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
6: Sono le 18 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare tra i grandi successi degli anni Ottanta. Erano le Sister Sledge con All American Girls.
1: Radio Latina.

0: canzoni e ricordi si intrecciano tra di loro. Per tutto il giorno su Radio Latino vi proponiamo il meglio degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Giulio Cesare.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Devi tinteggiare casa?
7: Materia e colori.
6: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
7: Materia e colori.
6: Materiale edile?
7: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
6: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 6000.
8: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
9: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
8: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
9: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
8: De Gregoris.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Bollette sempre più alte? È il momento di produrre la tua energia con Gima Service. Specialisti in impianti fotovoltaici ed elettrici, realizziamo soluzioni su misura per la tua casa o la tua azienda con tecnologie innovative e massimo risparmio energetico. Affidati a professionisti del settore. Installazione, assistenza e consulenza completa. Gima Service SRL. L'energia del futuro. Oggi. Richiedi ora un preventivo su www.futurorinnovabile.green.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Controlli della Polizia di Stato in un locale di pubblico spettacolo ad Aprilia, l'attività scattata dopo diverse segnalazioni dei residenti per presunti disturbi alla quiete pubblica. Gli agenti del commissariato e della divisione polizia amministrativa della Questura di Latina hanno identificato oltre 30 persone e accertato diverse irregolarità, tra queste la somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni, violazione delle norme sull'impatto acustico e carenze nella documentazione del circolo privato. Le contestazioni sono state notificate ai responsabili. Gli atti saranno ora trasmessi al Comune di Aprilia, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi, compresa la possibile sospensione dell'attività. Proseguono intanto gli accertamenti della Polizia di Stato per verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Essing Harpreet, il nome della vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Pontina, nel territorio di Latina, davanti all'Icot. Il 50enne era alla guida di una Nissan Qashqai e nel violento scontro con un carro attrezzi sono rimaste coinvolte anche 5 persone, tra cui una neonata di appena 2 mesi trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico di Roma, dopo essere stata rianimata sul posto dai soccorritori. Oltre alla bambina sono rimasti coinvolti altri componenti della famiglia del conducente, 2 anziani che viaggiavano a bordo di una Suzuki Alto e il conducente del carro attrezzi. Le cause dell'incidente restano da accertare. Gli investigatori hanno valutato ogni ipotesi, compresa quella di un possibile malore della vittima. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dagli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 9.30 alle porte di Latina, in un'area compresa tra la Pontina e Viale Le Corbusier. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in una zona di boscaglia e di eucalipti, estendendosi su più fronti e generando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo. In occasione della giornata internazionale della distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, il comune di Latina aderisce alla campagna Mi illumino d'arancio, promossa da ANCI per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla FSHD, una delle malattie neuromuscolari rare più diffuse. Per l'occasione l'orologio della Torre Civica sarà illuminato di arancione, un gesto simbolico per sostenere la ricerca e manifestare vicinanza alle persone che convivono con questa patologia e alle loro famiglie. Per ora tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
19: Radio Latina.
20: ...1985...

1985. La miglior musica mixata 70-80-90. Sei su Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato qui su Radio Latina, la condividiamo con voi ogni giorno. Questa l'abbiamo pescata nel nostro archivio anni 80, era Good Thing dei Fine Young Cannibals.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 5 costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e

0: l'estate è più bella all'Acqua Park Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acqua Park Miami Beach.
1: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: Da Dieci Kids trovi tutto il meglio per vestire i tuoi bambini da 0 a 16 anni. Nuove collezioni firmate Aidu, Sarabanda e Adidas. Qualità, stile e convenienza per ogni età. Dieci Kids a Pontinia in via Cesare Battisti 27. Dieci Kids, il mondo dei bambini con stile.
3: Signore e signori, benvenuti a bordo del volo Namaste Viaggi. Vi informiamo che stiamo per decollare da Pontinia verso la vostra prossima vacanza. Prima della partenza, vi preghiamo di spegnere il panico da prenotazione online, chiudere le 27 schede aperte e affidarvi al nostro equipaggio. Organizziamo viaggi su misura, crociere, lune di miele, viaggi di gruppo con assistenza prima, durante e dopo la partenza.
4: Namaste Viaggi, in via Raffaello Sanzio a Pontinia. Il mondo ti aspetta! E anche noi!
5: Sono le 19 in punto.

0: giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. A Terracina la polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo che aveva più volte violato gli obblighi imposti dal giudice. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento per rapina, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali era stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione. Dopo le ripetute violazioni accertate dagli agenti del commissariato, il Tribunale di Latina ha disposto l'aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti e accompagnato in un istituto penitenziario a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un incendio è divampato questa mattina poco prima delle 9.30 alle porte di Latina, in un'area compresa tra la Pontina e Viale Le Corbusier. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in una zona di boscaglia e di eucalipti, estendendosi su più fronti e generando una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Scattato l'allarme al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo. A Latina confronto su sicurezza sul lavoro al Museo Giannini nell'iniziativa La sicurezza costruisce il futuro, promossa dalla Fillea CGL Frosinone Latina. Sindacato, istituzioni, imprese ed enti di controllo si sono confrontati su prevenzione, legalità e condizioni nei cantieri del territorio. Momento particolarmente intenso la testimonianza di Antonio Musilli, figlio di un lavoratore morto per un infortunio sul lavoro, che ha riportato al centro il tema umano degli incidenti. Interventi anche del magistrato Bruno Giordano e dei rappresentanti di imprese INAIL. Al centro del dibattito, subappalti, sicurezza, formazione e tutela dei lavoratori, con attenzione anche alla presenza crescente di manodopera migrante nel settore edilizio. La giornata si è chiusa con il dialogo tra Bruno Giordano, il regista Akihiro Ata, e la proiezione del film Grand Ciel. 9 giorni al terzo torneo Città di Latina Basket in Piazza, trofeo Terna, che sarà dedicato alla memoria di Manuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del gruppo Giomi, venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo di cui ha subito sposato il progetto. Dal 29 giugno, giorno dell'inaugurazione della rassegna dell'Associazione Amici del Basket, fino al 25 luglio a Piazza del Popolo sarà un grande villaggio sportivo con tanti eventi collaterali e tante altre discipline. Ascoltiamo Luca Rizzi, direttore tecnico dell'evento.
14: Grande cosa quest'anno è il fermento rispetto agli altri 2 anni, nettamente superiore. So di squadre già pronte da dicembre. E tutta la provincia, tutta la regione e quest'anno anche oltre. Abbiamo gente dal nord, dal sud, e quindi c'era il fermento per il calendario. Infatti abbiamo anticipato i tempi perché devono prenotare B&B, hotel, quindi c'è tanta novità a livello di roster quest'anno.
13: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
9: Italcarni.
10: Aprilia, Latina e Sezze.
11: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
15: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il dato importante per la giornata di domenica saranno le temperature massime che sul Lazio, specie nelle zone interne, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, caldo davvero intenso. Valori che saranno già molto miti al primo mattino con minime intorno ai 25 gradi. Il tutto in un contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dal 1985 abbiamo ritrovato Sting con Love is the Seventh Wave, canzone inserita nell'album The Dream of the Blue Turtles, il suo primo disco da solista dopo la prolifica carriera con i Police.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Bodema Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a...

0: Contini. Vieni a scoprire le mie creazioni Angela Art Decor. Troverai bomboniere uniche, articoli da regalo esclusivi, pelletteria e bijou scelti con tutta la passione dell'artigianato. Se cerchi qualcosa che parli davvero di te, Angela ti aspetta in via Filippo Corridoni 14. Le mie creazioni Angela Art Decor, dove i tuoi desideri diventano realtà.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
4: Sono le 20 in punto. Le canzoni che ami degli

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come questo era Splendida Giornata.
1: Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Ecco Liri, sedi di San Giorgio a Liri e Latina.
17: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
18: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
19: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. A Terracina la polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo che aveva più volte violato gli obblighi imposti dal giudice. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento per rapina, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali era stato condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Dopo le ripetute violazioni accertate dagli agenti del commissariato, il Tribunale di Latina ha disposto l'aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti e accompagnato in un istituto penitenziario a disposizione dell'autorità giudiziaria. Controlli della Polizia di Stato in un locale di pubblico spettacolo ad Aprilia. L'attività è scattata dopo diverse segnalazioni dei residenti per presunti disturbi alla quiete pubblica. Gli agenti del commissariato e della divisione polizia amministrativa della Questura di Latina hanno identificato oltre 30 persone e accertato diverse irregolarità. Tra queste la somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni, violazione delle norme sull'impatto acustico e carenze nella documentazione del circolo privato. Le contestazioni sono state notificate ai responsabili. Gli atti saranno ora trasmessi al Comune di Aprilia, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi, compresa la possibile sospensione dell'attività. Proseguono intanto gli accertamenti della Polizia di Stato per verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Il primato nazionale raggiunto dalla cardiologia interventistica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina rappresenta un risultato di straordinario valore e un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità laziale. È questo il commento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo i dati diffusi presso il Ministero della Salute che vedono Latina al primo posto per cura dell'infarto e interventi ad alta complessità su 249 centri italiani. Sull'infarto acuto un risultato numerico straordinario con ben 423 angioplastiche primarie eseguite, ma soprattutto la testimonianza tangibile di una sanità territoriale che salva vite umane sconfiggendo il fattore tempo, così commenta la sindaca di Latina Matilde Celentano. Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, e il delegato alla salute, Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i servizi sociali e la protezione civile, hanno predisposto una semplice guida contenente 5 consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare al bere, alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informazioni e numeri utili. La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente l'estate e prevenire disagi e spiacevoli problemi di salute, è disponibile online sul sito web del Comune. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
18: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Sei su Radio Latina.
18: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
8: Evviva Zoomarin!
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Camillo, era Word Up, il loro grande successo del 1986.

0: La storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato. Canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner era What's Love Got to Do With It.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in mare.
8: Dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e

0: Qui le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix

0: musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Le canzoni che ami degli anni 70.

Questo non poteva mancare, era Another Day in Paradise, il grande successo del 1989 di Phil Collins. Altri grandi classici in arrivo su Radio Latino. Radio Latino.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sono le 22 in punto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23 e 11 minuti.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Jack, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: e vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti, 70-80.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 13 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falla Scosa. 338 73 99 175.